0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia indelebile.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: ancora tu qui.
1: Successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

0: Dimensione suono soft, true life, risposte a piccole, grandi domande.
1: E oggi siamo qua tutti pronti a dare il nostro sostegno, il nostro conforto, la nostra parola a un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio audio, ci ha messo la sua voce e riguarda non lei ma la figlia, vorrebbe qualche consiglio perché è una situazione secondo me da cui tanti di noi sono passati. Allora sentiamo cosa ha scritto, anzi cosa ha mandato con un messaggio audio al 320 20 41 433.
2: Ciao, sono Alessia da Roma.
1: Ciao.
2: Io ho una figlia di 16 anni che sta passando il suo periodo adolescenziale e si è fissata con la linea, quindi mangia pochissimo, è magrissima.
1: Capisco.
2: Ogni sera a tavola è una lotta, a pranzo non so quello che mangia, la vedo solo che si sta dimagrendo sempre di più.
1: Mannaggia.
2: E naturalmente con l'umore alti e bassi, più bassi che alti.
1: Ovvio.
2: E volevo capire come, se qualcuno mi poteva aiutare e dirmi come affrontare questa cosa, perché lei non vuole assolutamente farsi aiutare da una nutrizionista o farsi una chiacchierata con qualcun altro.
1: Uno specialista, certo.
2: Non so se qualcuno c'è già passato e sa aiutarmi.
1: Grazie Alessia per questo tuo messaggio e allora, cari ascoltatori, è il vostro momento. Una parola per Alessia. Se qualcuno di voi è già passato da questa situazione, sa magari come muoversi, perché una ragazza che rifiuta qualsiasi aiuto è, insomma, è una cosa difficile da risolvere, no? Perché uno dice, sì, la devi portare da uno specialista, però se lei non ci vuole andare non è che uno può costringere qualcun altro a fare una terapia, quindi è una situazione davvero complicata. Per cui se qualcuno di voi

ci è già passato, ha saputo come intervenire in una situazione del genere, ecco, è il momento che davvero mandi un messaggio al 320 20 41 433. Messaggi audio sono i migliori, così fate sentire le vostre voci, ma non devono essere troppo lunghi, altrimenti poi non riesco a mandarli in onda. Quindi ripeto il numero con calma: 320 20 41 433. Messaggi WhatsApp per aiutare Alessia, che ha una figlia che sta mangiando molto poco, dimagrisce sempre di più, ma non vuole nessun tipo di aiuto, non vuole andare dalla nutrizionista, non vuole andare da uno specialista, da uno psicologo, una psicologa, per farsi aiutare. Che deve fare? I want-

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anna Pop, un giorno migliore su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, vita vera, in cui oggi abbiamo ricevuto il messaggio di Alessia, una mamma che ha una figlia sedicenne che inizia ad avere dei disturbi alimentari, cioè inizia a mangiare molto poco e lei è preoccupata, soltanto che la figlia rifiuta qualsiasi aiuto, si rifiuta ad andare da una nutrizionista o un nutrizionista o da uno psicologo o psicologa, e quindi ha detto: c'è qualcuno di voi che è passato in questa situazione, da questa situazione, sa darmi qualche consiglio? Ecco, sono arrivati tantissimi messaggi anche proprio semplicemente di abbraccio per te, cara Alessia, che sei all'ascolto, quindi tutti ti siamo vicini perché è una situazione davvero complessa. E poi sentiamo qualche voce.
1: Buongiorno a tutti, ad Alessia dico che, dato che la ragazza è minorenne, non ha tutta questa possibilità di scelta, quindi, dato che quando uno sta male va dal dottore, lei sta male e va dal dottore, in questo caso da una brava psicologa o psichiatra, e poi sarà la dottoressa a mettersi in contatto con lei, e se non riesce a trovare un contatto, a trovare delle strategie. Però intanto ce la porti con l'obbligo che lei ci deve andare, non ha una possibilità di scelta. E poi evita di parlare di cibo, ignora il cibo, in questo momento, anche le sue richieste d'attenzione.
0: Sì, perché in fondo quella è sicuramente una richiesta d'attenzione.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io ci sono passata, ma in modo molto più leggero da come spieghi tu. Secondo me una parte importante lo hanno anche le amiche, perché un genitore, una mamma, quando dà un consiglio a un figlio, soprattutto su questo argomento, non è che venga molto ascoltato.
0: Non vogliono sentire nulla.
2: Forse le amiche potrebbero aiutarla a farle capire che non è questa la via giusta per star bene.
0: Certo, una parola da parte di un'amica può essere sicuramente d'aiuto, ma non fa, credo, la differenza.
3: Ciao, buongiorno. Volevo parlare con la mamma che ha lasciato il messaggio prima, sì, per la figlia che ha problemi con l'alimentazione. Volevo dirti che anche mia figlia c'è passata e l'anno scorso, e ancora un po' c'è dentro. Il problema ovviamente non è il cibo, e quindi è difficile. Nel mio caso è anche maggiorenne, quindi è ancora più difficile. Mm-hmm. Sono partita, diciamo, da una psicoterapia per me.
0: Ecco.
3: Per poi coinvolgere un pochino anche lei.
0: Ecco, poi il messaggio proseguiva, è molto lungo. Comunque tanti messaggi che sono arrivati parlano proprio di questo, cioè magari vai tu, Alessia, da una psicologa o uno psicologo e fatti consigliare e fatti dire qual è il miglior approccio per gestire questa situazione di tua figlia che ti preoccupa. Ecco, quindi cerca di chiedere tu aiuto in primis per gestire meglio quello che sta succedendo. Poi ovviamente quella persona specialista saprà darti i consigli giusti. Noi non possiamo fare altro che abbracciarti, darti veramente un bacio enorme e dare un bacio

0: anche a tua figlia, perché ovviamente sono situazioni difficili. Io personalmente ci sono passata, poi se ne esce, bisogna avere però delle persone accanto che ti sostengono, e tu già sei bravissima per aver messo qui con la tua voce e aver chiesto aiuto già a noi, e l'aiuto adesso sicuramente lo troverai da chi fa questo di mestiere, quindi rivolgiti ad uno specialista. Ciao Alessia, un abbraccio.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali su Dimensione Suono Soft. Anche oggi abbiamo terminato con il nostro appuntamento True Life Vita Vera, la nostra rubrica del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, e devo dire che oggi è stato un appuntamento molto intenso perché l'argomento non era facile. I disturbi alimentari tra i giovani sono spesso molto comuni e di difficile gestione, quindi un abbraccio ancora ad Alessia e un abbraccio a tutti quei genitori che sono nella sua stessa situazione. Ecco, il consiglio è sempre quello di rivolgersi agli specialisti perché è la soluzione migliore.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti

0: dalle 9.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Omicidio in via Ortis a Roma. La polizia ha arrestato un cittadino tunisino 19enne e un'italiana di 24 anni gravemente indiziati del delitto di un 20enne, il cui corpo è stato trovato il 5 ottobre scorso. Davide Jacopini resta in terapia intensiva. L'artista era su un monopattino ed è stato colpito da un calcio sferrato, secondo le indagini, da un occupante di una minicar nera ricercata ora in tutta Roma. Indaga la procura per tentato omicidio. Intanto salgono a 5 le denunce per aggressioni come quelle subite dall'attore. A Santa Marinella un cittadino onesto invece ha consegnato ai carabinieri uno zaino dimenticato su un treno con documenti e oltre $2,400. Grazie a rapide ricerche online i militari hanno rintracciato il proprietario, un capitano dei vigili del fuoco statunitense, riconsegnandogli intatto tutto il suo denaro. Trasporti, gli studenti under 26 titolari dell'abbonamento Metrebus Lazio viaggeranno gratis sull'unità di rete. A prevederlo è una delibera di giunta approvata su proposta dell'assessore ai trasporti della Regione Lazio. Meteo, piogge e temporali in vesto nel centro-sud e oggi allerta arancione sul Lazio. Lo indica un avviso della Protezione Civile che prevede precipitazioni nei settori sud della regione. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Tempo ancora molto variabile nel Lazio nelle prossime ore. Oggi converrà ancora tenere un'ombrella a portata di mano, anche se si va verso un graduale miglioramento pure nel fine settimana. La giornata di domenica sarà proprio caratterizzata a tempo bello. Tra questo venerdì e sabato ancora qualche ultimo residuo piovasco, ma ripeto, già si fanno avanti delle belle aperture. Temperature però che sono un po' diminuite, caleranno ulteriormente nei valori minimi, da segnalare ancora anche un po' di vento. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più, ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Brividi lungo tutta la schiena. Wicked Game su Dimensione Sono Soft alle 8:16. Siamo nella terza ora di questa sveglia di venerdì 9 ottobre. Siamo arrivati quasi in fondo a questa settimana lavorativa, ma non molliamo adesso, mi raccomando. Mentre guardando un po' più in là, tutto è pronto. Il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. L'orario è continuato dalle 9 fino alle 19:30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Supermercati BIM, ti per farmi lavorare.
8: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
7: Supermercati BIM, ti per farmi lavorare. Il risparmio di qualità.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10

0: ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000

0: a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

Comuni immortali su Dimensione Sono Soft di Achille Lauro, che si prepara al suo ultimo grande show del 2026. Sarà infatti protagonista del grand opening show dell'Enitto ATP Finals 2026 a Torino e ha scritto sui social che è lusingato di poter suonare e inaugurare uno dei più importanti eventi sportivi internazionali ospitati in Italia. L'appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre all'Inalpi Arena. Insomma, una serata tutta da vivere all'insegna della grande musica e del grande sport. Noi adesso lo sport lo mettiamo un attimo da parte e pensiamo alla grande musica dedicata a chi in questo momento magari è bloccato in macchina.

0: Peter Delilah alle 8:37 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti ad accogliere l'uomo più atteso della mattinata, come sempre lui, il nostro uomo delle stelle, la nostra star mattutina, ovvero Branco, e siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Branco e le stelle. Oggi è venerdì 9 di ottobre 2026. Vi auguro felicità, Ariete. Io oggi prenderei in esame soprattutto il vostro matrimonio. O siete voi la parte coniugale che parla troppo e sproposito, oppure è l'altra parte. Fatto sta che non vedo oggi tranquillità nella vita domestica. Allora è meglio uscire, andare da qualche parte. Toro, io direi di dimenticare quello che è successo durante la settimana che magari non vi è piaciuto in casa o in amore, e fatemi vedere cosa siete capaci di fare. Gemelli, stasera dovete esprimervi, parlare con chiarezza in famiglia con i vostri bellissimi figli, ma insomma, e soprattutto in amore. Beati i fidanzati dei gemelli, quelli sì che fanno una bella vendemmia. Cancro, devi prendere, Cancro, quelle decisioni che di solito non prendi, perché sei un segno anche molto pigro. Vado al Leone, nemmeno voi potete sfuggire al disordine che oggi ci circonda, che poi si riflette anche questa vostra agitazione sulla famiglia e nel matrimonio. Visto che siete voi più saggi, lasciateli litigare fra loro. Vergine, questa è una luna giusta per voi tutti della Vergine. Mi dispiace solo dire che avete un coniuge che fa capricci, non lo so perché, ma lo dovete comprendere. Forse lui ha questa luna contro, se è Ariete, se è Cancro o Capricorno. Alla cara bilancia, brindo al vostro compleanno. Non ho niente da dichiarare tranne il mio talento. Così dovete voi rispondere ai numerosi oppositori che avete, perché la luna, ahimè, batte contro Saturno, contro Nettuno. Massima cautela nella salute. Scorpione, c'è una battaglia tra i maschi e i femmine, le femmine oggi, che viene proprio da questo Scorpione, perché questo è un segno che dal punto di vista sessuale ci condiziona tutti quanti. Poi voi magari mi direte non è vero, invece io ti dico di sì che è vero. Sagittario, siete sempre tra i primi nella hit parade

0: delle stelle, però qualche volta in amore anche voi avete steccato, ma in una maniera che ancora noi che siamo su Avelettri ce lo ricordiamo. In questa stagione, mentre andiamo a cercare funghi nei boschi, a proposito Sagittario, una bella passeggiata per questa luna nuova nei boschi. Capricorno, dove voi sentite che qualcosa scricchiola, è meglio che prendiate voi la decisione piuttosto che Saturno, perché poi Saturno, credete a me, l'ho avuto tante volte nella vita, l'ho conosciuto in tutte le paste possibili. Quando cambia Saturno, cambia a modo suo. Acquario, ci sono pianeti anche molto stressanti, vedi Marte, vedi Giove, allora curate il fisico, ma non rinunciate mai ai vostri sogni. Pesci, noi una volta facevamo un nodo al fazzoletto, ma oggigiorno non è più chic questo, avete capito? Io vi dico, pesci, ma che ve ne frega a voi se non va tanto di moda? Fatelo questo nodo al fazzoletto, che vi ricorderà sempre che siete nati solo per amare. Molta felicità a tutti, buona luna a voi e pensiero delle stelle. Quando gli occhi di una donna si velano di lacrime, è l'uomo che non vede più chiaro.
1: La radio del benessere.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: una dolcissima dedica alla figlia Carlotta, nata appunto nel mese di maggio. Fiore di maggio di Fabio Cancato del 1984, qui su Dimensione Suono Soft. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo. Finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo e scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 oppure vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin!
6: Katia, plin plin!
7: Ah sì, scusa.

0: Plin plin!
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
0: Plin plin!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti Tari fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Andrea Soprani, ennesimo episodio di bomba carta a Roma Est a Centocelle in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri poco prima delle 23 una bomba carta ad alto potenziale esplosa all'esterno della Gold Car, un autosalone. L'impatto della detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale. Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025 quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti l'ingresso. Omicidio in via Ortis, la polizia ha arrestato un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, gravemente indiziati del delitto di un ventenne il cui corpo è stato trovato il 5 ottobre. Gelosia dell'ex fidanzato, si è presentata davanti al suo negozio a Pietralata armata di un coltello, poi lo ha minacciato: ti ammazzo. Scappato all'interno di un bar poco distante, è stato però inseguito e aggredito dalla donna che lo ha poi colpito alla scapola con l'arma da taglio davanti ai clienti presenti nel momento in quel locale. Richiesto l'intervento al 112, gli agenti l'hanno trovata vicina all'interno dell'esercizio commerciale e sono riusciti a fermarla nonostante la resistenza da parte della donna, una cinquantenne italiana. Le piccole librerie indipendenti di Roma avranno la possibilità di utilizzare gli spazi esterni e anche di somministrare alimenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di libreria, stabilendo requisiti e limiti ben precisi, specie in centro. Il provvedimento è stato fortemente voluto anche da Carlo Verdone quando il 17 novembre di un anno fa fu sindaco di Roma per un giorno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Grazie ad Andrea Soprani, io invece torno lunedì perché abbiamo terminato questa settimana lavorativa di Sveglie Presto, adesso arriva il weekend. Qualcuno potrà svegliarsi più tardi, non tutti, ma noi qui ci siamo sempre anche di sabato e di domenica a tenerti compagnia dalla mattina prestissimo. Anzi, approfitto per mandare un saluto a Silvia Giansanti che domani mattina sarà qui puntuale lei a partire dalle 6. Ora saluto anche Francesco Cavuoto, pronto qui a prendere il timone di questa situazione e a farti andare sereno fino all'ora di pranzo, fino alle 13. E allora buon weekend e ci risentiamo lunedì. Ciao da Laura Buono.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: In amore vince chi ride, chi piange, chi aspetta, chi trema, chi va, chi torna, chi resta. In amore vincono tutti. Perde solo chi fugge.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. E ti

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quanta acqua è venuta giù. Io non so te, ma è da due giorni che vedo soltanto acqua. In questo momento forse ci siamo un po' salvati da questo punto di vista. Aspetta che stacco un attimo le cuffie che le devo rimettere. Eccole qua. No, perché mi fa contatto e non sento bene nella musica, nella mia voce. Non sento te, non sento voi ascoltare.

0: spettatori all'ascolto di Dimensione Suono Soft. Senti che assolo finale. Yeah. Raff. Interminatamente, precipitevolissimevolmente. 9:16, buongiorno. Gnasti, come va? Come va in francese? Gnasti, gnasti, sti bone, eh? Ti trovo fregne, sti fresche. Eccolo qua, 4 ore se ti va da vivere insieme a me, che sono Francesco Caboto. Un bacio, un grazie a Laura Buono che rincontri lunedì per un'altra nuova settimana da affrontare con dignità e con coraggio e resilienza. Adesso invece ci coccoliamo con la nostra musica e con i vostri selfie, perché venerdì è uguale selfie ormai nel nostro, come dire, parabolario personale. Noi venerdì significa selfie, quindi se sei in questo momento da qualsiasi parte del mondo ti devi fermare e mi devi mandare una foto. Come si fa? Devi aprire la telecamera anteriore, la fotocamera anteriore del tuo cellulare e mandarmi una faccia. Ecco, al 320 20 41 433. Non fare il timido, non stare lì a menartela dicendo no, ma poi non sono truccata, non mi dà. Mandami un selfie, vogliamo autenticità, che è mille volte meglio della perfezione. Good Life, Segreti in Tavola e poi che ci sarà? Ci sarà Travel Experience, le grandi voci del cinema, i 100 secondi di Enrico Mentana, la nostra redazione, gli aforismi d'amore, c'è tutto, manca solo il tuo selfie. Mi raccomando, metti anche il tuo nome, perché io se vedo solo una faccia senza sapere chi sei, vedo complicato il poter condividere il tuo nome, il tuo viso con la nostra community. Siamo pronti? Possiamo partire? Via!
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Supermercati BIM, i perfetti lavorati.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati BIM,
3: i perfetti lavorati. Il risparmio.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
9: Supermercati!
10: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
12: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
13: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli. Miracoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet.

0: Outlet. Non fatelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
6: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Dimensione suono soft.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Dimensione Suono Soft, e abbiamo ascoltato gli Imagine Dragons con Demons in questa versione acustica. Siamo pronti per ascoltare invece gli appunti di viaggio di Beppe Pellegrino. Tra poco invece farò un giro tavolo con tutti i vostri selfie, le vostre facce, ne riconosco alcune, altre sono nuove, e questa roba mi rende sempre felice, non solo avere uno zoccolo duro di ascoltatori che sono sempre lì fedelissimi, ormai riconosco anche i nomi e i tratti somatici, è come se fossi una specie di ufficio anagrafe, ma arrivano anche i nuovi, quindi accogliamo a braccia aperte nella nostra community del mattino. Tra poco giro tavolo con le vostre facce e i vostri selfie, li state inviando al 320 20 41 433. Vi saluterò tutti uno per uno in questo venerdì in maniera del tutto eccezionale. Intanto Travel Experience, Beppone Pellegrino, accompagnaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siamo stati più volte alle Filippine, amici, in questi anni. Abbiamo parlato di un posto che secondo me è uno dei posti più belli al mondo. Le acque più belle, le spiagge più belle e spettacolari del mondo, che sono le isole Palawan. Ma qui siamo al Nido, si chiama proprio così, è il Nido. È una spiaggia con un mare turchese, scogliere calcaree, piccole, piccolissime spiagge nascoste dietro le mangrovie. Pensate, tutto verde, poi basta arrivare a nuoto e all'improvviso si apre uno specchio di spiagge. Siamo a Palawan, come dicevo, una delle zone più spettacolari dell'arcipelago. Le lagune qui sono circondate da pareti di roccia ricoperte di vegetazione e l'acqua cambia colore a seconda delle profondità. Ovviamente più l'acqua è profonda, più diventa scura, più è bassa ed è bianca. Quindi bianco, azzurro, verde, blu, lo scuro. Immaginatevi su una piccola barca con il vento che vi passa tra i capelli e la guida che vi indica la laguna nascosta, proprio come ha fatto con me. Poi io ovviamente sono sceso sia con le bombole che con lo snorkeling. Si nuota tra pesci incredibilmente colorati e poi, per riposare, un po' di cocco, un tè. Ti fermi su una spiaggia dove proprio non c'è nessuno. Tu, la guida e chi porta la pilotina, la barchetta. La cosa che ti incuriosisce è il modo in cui la vita locale si intreccia con il mare. Qui ci sono molte comunità che con il mare ci vivono perché è fonte di cibo, lavoro e soprattutto di identità. Il turismo ovviamente è gestito con attenzione, può diventare un'opportunità per proteggere questo ambiente soltanto se lo si tiene molto protetto dalla massa. Qui arriva veramente, veramente poca gente. Penso di aver visto meno gente qui che a Socotra, nello Yemen, nell'isola dove non c'è nessuno. Quindi ti fa pensare a un paradiso che non è soltanto il posto bello. Immaginate il paradiso e potete immaginare, paragonare questo posto. È un posto che riesce ovviamente a farti rallentare, ti dimentichi il telefono e ti ricordi quanto sia importante rispettare ciò che ci regala emozioni così forti. Vedere una natura che esplode, colori, mari, pesci, animali, insomma, cosa chiedere di più dalla vita se non una volta trovarsi in questo paradiso? Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni

0: Murphy. E allora siamo pronti per capire gli avventori, quelli che hanno avuto il coraggio di dire: non mi frega niente se è venerdì mattina, se ho la faccia scossa, se ho ancora le pieghe del cuscino tra lo zigomo e la mascella e qualche ruga in più sulla fronte. Io voglio affrontare con coraggio, con grande dignità e con carattere e personalità questo venerdì mattina, e voglio mandare questo selfie a cavuoto, a dimensione sulla soft, e devo dire che ci siete assolutamente riusciti. Allora, pronti? Mi devo preparare, prendo un fiato lunghissimo e poi uno via l'altro dico e condivido tutta questa lista di persone, di selfie con la nostra community. Rosella ci manda il suo buongiorno in foto. Antonio, il tabaccaio di Suba Augusta, è già operativo. Antonio, oggi è venerdì, il gratta e vinci lo facciamo noi per arrivare al weekend. Josie ci saluta dal lavoro, mentre Vincenzo da Roma si è appena svegliato. Ecco, due mondi praticamente completamente opposti. Anna da Roma sta andando allo studio dentistico dove lavora, oggi ci sono interventi importanti e lei è pronta ad accogliere i pazienti con il sorriso, che in uno studio dentistico è già metà del lavoro, no? Non sbaglio? Cira da Roma ci manda una foto e un saluto. Francesco da Roma ci regala un selfie speciale, l'incontro con Malika Ayane, e scrive: grande Malika. Marco da Roma ha deciso di partire a destinazione Europa, la luna di Giove. Dice che sembra un posticino tranquillo. Marco, capisco la voglia di staccare, ma hai controllato i collegamenti con la metro? Poi oggi potrebbe esserci anche sciopero. Sonia Sofia da Roma ci manda un selfie con Mina, una delle sue gatte, quindi in casa c'è almeno un'altra diva. E chiudiamo con Marilena da Fiumicino. Dopo due anni di inattività, un intervento alla schiena, oggi torna in palestra e scrive: ho deciso che era ora di pensare a me. Marilena, questo è il selfie che mi piace di più, quello di una persona che ricomincia da sé. Buon venerdì a tutti, bentrovati su Dimensione Suono Soft.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Lattesano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Dawadi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tiglio Ortis vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e una italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza, che ha ripreso la vittima salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Roma confisca di prevenzione patrimoniale della Guardia di Finanza per un valore di oltre 47 milioni di euro ad un imprenditore capitolino residente all'estero, socialmente pericoloso per reati fiscali e contro il patrimonio. Sequestrate unità immobiliari tra appartamenti, garage e terreni nella provincia di Roma, e non solo, autoveicoli e motoveicoli d'epoca come Rolls Royce, Bentley e Ferrari, imbarcazioni e orologi di valore. La tempesta di lampi e tuoni, accompagnata dal nubifragio che si è scatenata nella serata di ieri, ha lasciato posto alla quiete oggi, quando a Roma ancora allerta gialla per rischi idrogeologici, mentre arancione in alcune aree del Lazio. La mattinata è iniziata con il traffico intenso sulle strade ancora semiallagate, in particolare si segnalano code di 7 km tra il raccordo e il bivio a 24. Intanto si contano i danni tra alberi caduti, rami e materiali dei cantieri volati per il forte vento di ieri. Tornano le giornate FAI d'autunno. Domani e dopodomani in 350 città d'Italia più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte al pubblico. A Roma tante aperture, dal Mimit a Palazzo Piacentini, a Villa Giorgina, all'Accademia Nazionale di San Luca, a Villa Altieri e Villa Blanc. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

Nightmares. La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Che bella sta canzone, eh? What is Love, Howard Jones. Dimensione Suono Soft, le 10:14. Buon venerdì mattina, questa è la radio del benessere. Io sono il conduttore del benessere. Fino alle 13 se ti va stiamo insieme. Questa è l'ora delle good life. E a proposito, voglio chiederti, visto che tra poco trattiamo proprio questo tema, sei capace, io penso di sì, ma sei capace di riconoscere soltanto attraverso la grafia a chi appartiene, insomma, la lettera che stai leggendo? Tipo, non so, tua madre, tuo padre, insomma, le persone che ami, tuo figlio, il partner, un amico, un'amica. La risposta è sì? Bene, tra poco ti sorprenderò. Good life qui su Dimensione Suono Soft. Mettere la salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
6: Supermercati
7: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
10: Domenica la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
11: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive
6: scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
15: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
16: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
15: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
16: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
18: Supermercati Pim, i bei fermi lavora, ti risparmio di qualità.
19: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
20: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Anno 1978. Era l'anno in cui non esisteva sicuramente WhatsApp, dove si scriveva ancora a mano, no? Ti ho parlato prima di grafia o calligrafia. Oggi è il 9 d'ottobre, è la giornata mondiale della posta, che è stata fondata a Berna nel 1874, ti dicevo, una volta la carta, la penna, il francobollo, la lettera, eri lì e scrivevi, e quando ricevevi una lettera e prima ancora di capire chi te l'avesse spedita, già lo capivi che chiaramente decifrando la grafia di chi ti aveva scritto, perché poi il tocco, il segno, il tratto, la pressione, la cancellatura, la parola, insomma tutto era molto decifrabile. Oggi invece su WhatsApp ti arrivano praticamente gli stessi font, anzi lo stesso font per tutti, che sia un messaggio di tua madre, del tuo amore, di tuo figlio, del commercialista o di quello che ti vuole vendere il depuratore d'acqua a 1900 euro, diciamo che il font è sempre lo stesso. Invece prima c'era una peculiarità, insomma un'originalità, era molto più bello. Hanno fatto anche degli esperimenti su scrivere a mano e scrivere a tastiera, sulla tastiera del computer, mentre stai lì a mano la parola la devi cercare. Sul tasto della tastiera, insomma, devi trovare soltanto il tasto a quanto pare, e parrebbe, di questo non ne sono molto sicuro, che scrivere a mano possa anche attivare delle aree del cervello che possano appunto alimentare e amplificare la creatività. Comunque, quanto era bello una volta, no? Prendevi un foglio, pensavi a una persona, scrivevi 5 righe a mano, poi mettevi un francobollo e spedivi, che poi è anche un po' questa digitalizzazione, ti dico un pensiero proprio mio personale, no? Ha dato tantissimo a tutti, ma ha tolto pure un po', perché pensa a quante foto noi avevamo prima. Per esempio, io quando vado a casa di mia madre a Benevento, apro sempre un cassetto dove dentro ci sono tutte le foto, di foto di me bambino, di mia mamma, di mio padre, di mia sorella, dei miei amici, dei parenti. Oggi

0: Aggiungi tutte queste foto, basta che il telefono lo perdi e se non hai un cloud sei praticamente fregato per sempre. Uguale per le lettere, anche i messaggi più importanti, se ti arrivano su WhatsApp, dopo un po' secondo me finiscono nell'oblio. Invece avere un cassetto, un contenitore dove conservare tutte queste lettere, secondo me ha un di qualcosa sicuramente di romantico e nostalgico, molto bello allo stesso tempo. Allora tu oggi prova a fare una cosa, prendi un foglio, pensa a una persona e scrivi 5 righe a mano, puoi scrivere quello che vuoi, perché un messaggio arriva immediatamente, una lettera può rimanere lì per anni e magari tra 20 anni qualcuno aprirà un cassetto, troverà quella lettera, quel foglio e prima ancora di leggere saprà che eri tu, perché riconoscerà sicuramente la tua scrittura.
1: Dimensione suono soft.

Forget me.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams a chiusura della prima metà di questa mattinata di venerdì. Ce ne saranno altre due di ore insieme su Dimensione Solo Soft, la radio del benessere. Tra poco l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin!
4: Katia Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
0: Sempre informati con Dimensione Sponosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Andrea Soprani. Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre cinque azioni simili avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Secondo indiscrezioni di stampa, però, ci sarebbe un primo identikit di uno dei presunti responsabili. Si tratterebbe, secondo una delle vittime, di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero, un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza e il 65enne condannato a 9 anni nel 2025 è accusato di aver emesso fatture false a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. 20 banconote da 50 euro allineati in un marsupio ed un borsello, troppo lucide e nuove per non destare sospetti, ed un'anomalia seriale impressa sulla carta. Sono i dettagli emersi nel corso di un controllo degli agenti di polizia in via Nomentana, conclusosi con il sequestro di 1000 euro cash con l'arresto di un 21enne romano, ora gravemente indiziato del reato di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate. Eventi da oggi all'11 ottobre, Centocelle Baskers entra

0: Nel pieno della sua programmazione, il festival multidisciplinare organizzato dall'associazione culturale Stanza 101 Project in collaborazione con Scuderia Marte Live anima il quartiere di Centocelle con 4 giornate di spettacoli gratuiti, laboratori e performance site specifiche per riconnettere la comunità attraverso la cultura. E ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, e questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora, questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni. E invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suona.

0: The Power of Goodbye, Madonna, Dimensione Suonosoft. Buon venerdì mattina, tra poco i consigli quotidiani, ben due al giorno, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice dal mondo del food. Intanto un consiglio ce l'ho io, caldo caldo per te. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17, domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più se vuoi sul sito cellilli.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Cerchi un'auto a chilometri

0: Zero. Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Domenica la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
2: Che tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia ancora,
3: di risparmio, di qualità. La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000

0: udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
1: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft. Tieni

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Beatles 74-75, 11:38 in diretta, live su Dimensione Suono Soft. I consigli quotidiani dal mondo del food, ascoltiamoli come ogni giorno intorno a quest'ora. Arriva lei, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che esiste una giornata mondiale dedicata a uno degli alimenti più semplici, versatili e preziosi della nostra cucina? Ebbene sì, il secondo venerdì di ottobre si celebra il World Egg Day, giornata mondiale dell'uovo. Proprio oggi, 9 ottobre, è una festa nata nel 96 durante una conferenza, quella della International Egg Mission a Vienna, proprio per valorizzare un alimento che da millenni accompagna la storia dell'alimentazione umana. Oggi si festeggia in tutto il mondo, dall'Europa all'Asia, dall'Africa alle Americhe, con eventi gastronomici, iniziative educative, ricette tradizionali e anche campagne dedicate al ruolo delle uova nell'alimentazione. Ma perché le uova sono così importanti? Prima di tutto perché sono un piccolo concentrato di nutrienti. Pensate che un uovo medio apporta circa 70-80 calorie, contiene proteine di elevata qualità, vitamina A, D, B12, colina, che è molto importante per il funzionamento del cervello, e minerali come selenio e fosforo. Attenzione poi, perché quando parliamo di uova non dobbiamo pensare soltanto a quelle di gallina. In cucina possiamo utilizzare anche uova di quaglia, piccole e delicate, di anatra, che hanno un gusto un po' più intenso, di oca e anche di struzzo, gigantesche. Pensate che può arrivare a pesare oltre un chilo. E poi ogni paese ha le sue specialità. In Giappone c'è il tamagoyaki, che è una frittata rotolata, in Francia l'omelette, nel Medio Oriente la shakshuka, con le uova cotte in salsa speziata al pomodoro, e in Italia, vabbè, che ve lo dico a fare, carbonara, frittata, pasta fresca, zabaglione. Insomma, le uova sono protagoniste di infinite preparazioni. Arriviamo al nostro segreto. Dunque, la cottura fa davvero la differenza. Se volete preparare un uovo in camicia perfetta, l'acqua deve sobbollire delicatamente, senza bollire con forza. Per avere invece le uova strapazzate, morbide e cremose, il trucco è cuocerle a fuoco basso, mescolando lentamente. Insomma, se le vostre uova preferite sono sode, oppure sono quelle al tegamino, quelle in camicia o trasformate in una torta, beh, comunque le uova dimostrano che spesso sono proprio gli ingredienti più semplici a nascondere i segreti più sorprendenti. Io vi auguro di trascorrere e festeggiare al meglio questo World Egg Day, e intanto vi do appuntamento al pomeriggio, naturalmente, per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: It was
1: by Frank. C'è Lilli che scrive: sono una vostra fan da sempre, grazie per la bella musica che trasmettete. Credo tu abbia assolutamente e effettivamente ragione. My Way, le 11.54, chiudiamo così le prime tre ore di questa mattinata. Tra poco l'ora della decompressione, di venerdì ne abbiamo davvero bisogno. Cucinenco festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile per solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici 1000 e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Sempre informati con Dimensione Fonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora un'esplosione notturna a Roma, ancora una bomba carta piazzata davanti a un'attività commerciale. L'11esima in tre mesi. La notte scorsa ignoti hanno piazzato un ordigno rudimentale ma di alta potenza davanti alla serranda centrale del concessionario Gold Auto in via dei Platani a Centocelle. L'esplosione ha danneggiato quattro vetture, una all'interno del locale e tre parcheggiate fuori, oltre all'ingresso del concessionario. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Strade sommerse dall'acqua, scantinati allagati e continue richieste di soccorso. Il litorale a sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove fortunatamente i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole per oggi. Le piccole librerie indipendenti di Roma avranno la possibilità di utilizzare gli spazi esterni e anche di somministrare alimenti. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sulla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di libreria, stabilendo requisiti e limiti ben precisi, specie in centro. Il provvedimento è stato fortemente voluto anche da Carlo Verdone, quando il 17 novembre di un anno fa fu sindaco di Roma per un giorno. Tennis, l'ATP 1000 di Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno sia Flavio Cobolli che Matteo Berrettini. Cobolli si è arreso ad Adrien Mannarino con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7. Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5. A Shanghai comunque restano in corsa altri tre azzurri, Musetti, Arnaldi e Dardari. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell'istinto. Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Turning Tables. Siamo già nell'ora della decompressione, che praticamente di venerdì è già quasi sabato, no? Su Dimensione Suono Soft. Più musica, meno chiacchiere. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi, tantissime idee regalo. E sabato 17, domenica 18, grandissima inaugurazione con aria street food e animazione per grandi e per piccini. Orario continuato dalle 9 alle 19.30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 50. Cosa aspetti? Scopri di più su cellilli.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
6: Supermercati PIM, iperfamily agora, il risparmio di qualità.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
12: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Giorgia, Dimensione Suonosoft. Oggi apriremo una nuova rubrica all'interno della nostra radio e della nostra programmazione, perché ho dato un consiglio, anzi uno sconsiglio a Fabiana Sera, ma non posso spoilerare tutto. Tra poco arriva The Queen, Dancing Queen, come cantano gli ABBA, e ci racconterà proprio lo sconsiglio del giorno. E va bene, allora ve lo comunicheremo, lo condivideremo con gli ascoltatori di Dimensione Suono Soft. 1976, signori, qui la situazione si fa seria. Vi è uscita già la zampa d'elefante e la permanente?

0: anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: No, lascia l'apparenza, prendi il senso. Vieni qui, grazie. Laura Poesini chiude così il nostro appuntamento di questo venerdì e la nostra settimana.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayer Darawi, il tunisino di 20 anni trovato morto nel primo pomeriggio di martedì scorso in via Tiglio Ortis, vicino alla stazione Prenestina. La polizia ha fermato due giovani, un connazionale di 19 anni e un'italiana di 24, con l'accusa di omicidio volontario. Decisivi sono stati i filmati della telecamera di vigilanza che ha ripreso la vittima a salire sull'auto della coppia alle 8 di mattina della stessa giornata. Maxi confisca da 47 milioni di euro all'imprenditore romano Gabriele De Bono, residente all'estero. Un veliero, 29 auto d'epoca, ville e 83 orologi. Il provvedimento dei giudici è stato notificato dalla Guardia di Finanza e il 65enne, condannato a 9 anni nel 2025, è accusato di aver emesso false fatture a favore di manager che così abbattevano il reddito imponibile. Traffico a singhiozzo e forti rallentamenti sulla via Aurelia alle porte di Roma, dove questa mattina è tornata la protesta degli agricoltori. Oltre una cinquantina di manifestanti e più di 10 trattori e camion si sono radunati al chilometro 29 tra Palidoro, Granaretto e Torre in Pietra per denunciare l'aumento dei costi di produzione e le difficoltà del settore agricolo. Il presidio sta provocando disagi alla circolazione. Sul posto le forze dell'ordine per presidiare l'area. Formula 1, George Russell è stato il più veloce nell'unica sessione di libere del GP di Singapore, 17esima prova del mondiale. Il pilota della Mercedes precede la Ferrari di Charles Leclerc, staccata di poco più di un decimo, e la McLaren di Lando Norris, che subito davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, in ritardo di mezzo secondo. Nelle posizioni di rincalzo ci sono Oscar Piastri con la McLaren, Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli su Mercedes. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Il pilota Andrea Soprani.
7: Ormai proprio fa tutto Andrea Soprani.
1: Fa tutto.
7: Buon pomeriggio.
1: A lei e sei quarti della sua palazzina, quindi anche metà della palazzina a fianco.
7: Non ho capito.
1: Sei quarti.
7: Comunque oggi apriamo una nuova rubrica.
1: Sì.
7: Gli sconsigli. Sì, di Francesco Cavoto. Stamattina ti ho chiesto inutilmente. Non so neanche io perché. Un consiglio.
1: Cioè, mi hai chiesto cosa posso bere?
7: Cosa?
1: No.
7: Ti ho offerto un caffè. Ho detto vuoi un caffè?

0: detto no, ho già preso un cappuccino con l'orzo.
1: Io ho detto no, io ho niente lattosio, quindi che cosa posso prendere?
0: Bevi solo l'orzo.
1: Com'è?
0: Buono.
1: Ecco, e tu avevi insaponato i piatti.
0: Le stoviglie.
1: Le stoviglie, avevi tolto le stoviglie.
0: E avevo lasciato quell'acqua.
1: E, esatto, perché l'orzo è uno sciacquo di piatti.
0: Sciacquo
1: diciamo.
0: In tazza grande o tazza piccola? Però
1: tazza grande e quindi non seguite mai. Quindi da oggi in poi avremo una rubrica, gli sconsigli. Quindi non seguire mai i consigli di Francesco Covoto.
0: Ce ne saranno altri questa settimana.
1: Sì, non vi dico che cosa. Se volete sentire gli altri sconsigli ci trovate sui social. Ciao, vattene.
0: A lunedì.
1: Ciao.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Occhi negli occhi, sguardi, sospiri, mani, respiri. L'amore cos'è? L'amore è magia. L'amore sei tu.

Tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: e il gol ci sono tutti i ricordi di quella splendida estate italiana 1990. Io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Sono Fabiana Sera, ringrazio anche quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto. Se vuoi restiamo insieme fino alle 17, io tra un po' ti parlo di un cibo meraviglioso, cardine nella nostra alimentazione in una giornata molto molto importante. Buon pomeriggio, cominciamo!
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, i gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAE zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
8: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese.

0: IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
4: Ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: L'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

la splendida, incantevole voce di Enya con Only Time nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Non trattenere per te la ricettina segreta della nonna che riguarda uno degli alimenti cardine della nostra alimentazione, perché oggi parliamo di uova. Quindi, mentre tu me la scrivi al 320 20 41 433, io ti chiedo: ma perché parlare di uova oggi in tutto il mondo? Questa giornata nasce ben 30 anni fa, pensa, a Vienna, siamo nel 1996, per raccontare uno degli alimenti più antichi, più sani, ma anche più discussi della nostra tavola, diciamoci la verità. Pochi ingredienti hanno vissuto tante mode contrastanti come le uova, demonizzate per questo colesterolo negli anni 80, mangia solamente il bianco, no, non mangiare il rosso, rivalutate dalla scienza nutrizionale come fonte di proteine complete, tacitamente e facilmente digeribili, adattabili a qualsiasi cucina nel mondo, si cucinano dappertutto. In autunno, quando le giornate, ahimè, non lo stiamo proprio dicendo, si stanno per accorciare e si sono già accorciate, e cresce la voglia anche di colazioni più sostanziose che possano farci arrivare a pranzo ancora pieni sazi, l'uovo torna protagonista naturale. Alla coc se hai poco tempo, infrittata con le verdure di stagione, svuota frigo perché ci metti qualunque cosa, un pasto completo. Ti lascio con una curiosità: il colore del guscio, bianco o beige, beigiolino, dipende solamente dalla razza della gallina, non ha alcun legame con il valore nutrizionale, mentre il colore del tuorlo invece cambia in base a ciò che le gallinelle hanno mangiato, non alla sua qualità. In molte culture, pensa, forse non lo sapevi, io lo ignoravo, è anche simbolo di rinascita l'uovo e di un nuovo inizio, quindi porta anche bene. Oggi proviamo una ricettina di un altro paese, ma magari me la stai già scrivendo, no? Per scoprire quante storie diverse può raccontare.

0: utilizzare lo stesso semplicissimo ingrediente che quasi tutti abbiamo in frigorifero. Io tra un po' te ne dico una che mi ha fatto letteralmente impazzire. Good Life, ancora tanti buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Cantante brava Gabriel con Out of Reach, qui a concludere la nostra prima ora insieme in questo venerdì pieno weekend. Io sono in weekend proprio dal giovedì, vabbè, lasciamo stare. Voglio ricordarti qualcosa di molto interessante e poi arrivano gli news. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta a dir poco fondamentale, quindi in clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sentiamo le news sempre informate con Dimensione Sound Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. La banda della minicar, Davide Jacopini, resta in terapia intensiva il decorso post-operatorio dell'attore ricoverato al Camillo Forlanini di Roma dopo un'aggressione in monopattino prosegue normalmente, la prognosi ancora strettamente riservata, così l'aggiornamento dell'ospedale. Nel frattempo è stato convocato un vertice in procura tra gli inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all'aggressione. Gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre 5 azioni avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Una vittima avrebbe fatto l'identikit di uno dei due. Ennesimo episodio di bomba carta a Roma Est, a Centocelle, in via dei Platani. Nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, una bomba carta ad alto potenziale è esplosa all'esterno della Gold Car, un autosalone. L'impatto del

0: La detonazione ha sventrato le serrande dell'attività commerciale e colpito 4 macchine. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni alla struttura sono ingenti. Lo stesso showroom era già finito nel mirino nel novembre del 2025, quando un altro ordigno era stato posizionato e fatto esplodere proprio davanti all'ingresso. Ad Ardea, maxi sequestro di cocaina e contanti, arrestato un 39enne dai carabinieri. L'uomo custodiva oltre un chilo di cocaina e 25.000 euro. Per il 39enne si sono aperte le porte del carcere. Sabato e domenica, nuovo appuntamento con le raccolte del weekend Ama il tuo quartiere, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti, ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, allestiti complessivamente 18 punti di raccolta straordinari in 12 municipi della capitale. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti. Per tutte le info si può consultare il sito www.amaroma.it, l'app Amaroma, il canale WhatsApp Ama e il loro canale Instagram. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Vorrei essere almeno la mano che ti protegge, una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e che con te invece mi è naturale come il respiro.

0: Lucio Dalla, attenti al lupo e non attenti alle uova. Ho scoperto una ricetta buonissima di cui ti parlo tra poco, perché oggi è una giornata veramente cardine per la nostra cucina internazionale. Ma intanto, appunto, Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione che ha dell'imperdibile. Ascolta qui, solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, in più finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi, non li paghi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato. Loro sono in via Mestre 18, oppure per tutte le info e le curiosità vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Supermercati M.A.
4: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna, oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
6: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la...

0: La fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
5: Supermercati Pim, i perfetti lavorati.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

0: Finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e grande panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Check in con Everybody's Changing e ci sono uova a profusione. Io sono una mangiatrice di uova, quella lì proprio capitolo proprio 8.0, quelli professionali. Ma attenzione, perché io ti suggerisco una ricettina che non conoscevo. Si chiamano uova shakshuka e come al solito spero di averle pronunciate bene, ma non so se ti piacciono, se le conosci. Yogurt greco, peperone, un sacco di spezie, erbe aromatiche, prezzemolo, rosmarino. Vattene a cercare origano maggiore.

italiana, praticamente le uova al tegamino col pomodoro, buonissime, ma con un sacco di aromi, sono sane, sono buone, le uova sono buone. Tu come le cucini? Fammelo sapere, dai, intanto Renato Zero.

Curato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo cuore, ti proteggerò.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: poesia più che una canzone. Tiziano Ferro con Incanto a chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad!
3: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. Incidente stradale all'alba nel quartiere Parioli per la showgirl Aida Jespi, che intorno alle 5 del mattino, mentre si trovava alla guida della sua Smart all'incrocio tra Via delle Belle Arti e Viale Bruno Buozzi, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. La sua corsa è terminata dopo aver travolto 5 cassonetti dell'immondizia e aver danneggiato 2 vetture. La showgirl avrebbe dato in escandescenze contro le forze dell'ordine e si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol test. Un cittadino tunisino di 19 anni ed un'italiana di 24, fermati dalla polizia di Roma per l'omicidio di un giovane il cui corpo è stato trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Attilio Ortis nei pressi di Villa Gordiani. Le indagini hanno consentito di ricostruire le ultime ore di vita della vittima attraverso le analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Strade sommerse, scantinati allagati, continue richieste di soccorso, il litorale sud di Roma si è svegliato sott'acqua, colpite in particolare le città di Anzio e Nettuno, dove i sindaci avevano ordinato la chiusura delle scuole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un pezzo bellissimo del 1991, Ten Sharp, io ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimestri, sono soft, la voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera, lo sai, momento culturone, signora mia, non si scappa, alle 15.40 o giù di lì andremo a fondare un pochino le mani e le radici della nostra bellissima lingua. Oggi rimaniamo, te l'ho detto anche nel coming up, oggi rimaniamo un pochino in tema tavola, cucina, sala da pranzo, dopo le uova parliamo di una parola che usi ogni giorno, garantito.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. valentinoautomobili.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
7: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
12: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Natalie Imbruglia Contorno. Ma quanto è carino anche il video di questa canzone, pluripremiato. Magari un giorno ti racconto anche la storia di questo bellissimo video. Come stai? Io sto benissimo, anche perché stiamo parlando di uno dei cibi che c'è, proprio adoro in tutti i luoghi e in tutti i laghi. Buon pomeriggio, adesso ti parlo di tovaglia, che sembra una parola semplicissima, ma il suo viaggio linguistico è tutt'altro che banale, quindi non vedevo l'ora di parlartene, anche perché nasconde una piccola sorpresa, cioè non arriva dal latino, non arriva dal greco, ma arriva dal provenzale. Quindi adesso io, con un'ottima pronuncia, perché un po' parlo giapponese, un po' ti parlo in svedese, un po' ti parlo in tutte le lingue del mondo in questi appuntamenti, a sua volta arriva dal provenzale antico toaglia, toaglia, e poi no, che stupida, e poi no, però deriva anche dal franco tvaglia, e un panno destinato ad asciugare o pulire, cioè era uno strofinaccio, capito, come quelli, signora mia, che ci abbiamo in cucina. Qui la storia però si fa interessante, perché comunque sempre al latino andiamo a finire. Il latino aveva già parole per indicare tessuti simili. Una era mantele, che cosa ti ricorda? Probabilmente formato da manus e tela, ovvero qualcosa, una tela per le mani. E mantile sopravvive ancora in alcune aree italiane, un po' nel nord, come sinonimo regionale di tovaglia o tovagliolo. Magari conosci qualcuno a cui chiedere. La parola italiana tovaglia, quindi, poi si sviluppa nel Medioevo lungo le strade linguistiche che collegavano poi il mondo germanico, francese, l'area romanza. È un piccolo esempio in pratica di quanto la lingua europea, ancora una volta, sia stata costruita da incontri, da commerci, da migrazioni. Quella che oggi stendiamo sulla tavola praticamente racconta una storia molto più antica della nostra apparecchiatura di una tavola. È una parola nata dall'incontro di lingue diverse e poi è arrivata fino a noi attraverso secoli di vita quotidiana, perché anche una semplice tovaglia, un pezzo di stoffa, quando la guardiamo con gli occhi della linguistica, diventa una piccola mappa della storia europea. Good Life, tantissimi buoni motivi anche oggi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Questo mix tra inglese e italiano, bravi Blue con Breath Easy a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
4: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Eccoli qui le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Ci potrebbe essere un collegamento tra l'attentato dinamitardo al New Costantino Rent Car di via Casilina e l'esplosione di ieri sera davanti alla Gold Car di via dei Platani a Centocelle. E quanto confermano fonti investigative sotto la lente di ingrandimento il legame di parentela tra le famiglie Costantino e Calì, quest'ultima indicata nelle inchieste sul narcotraffico di Torbella Monaca come parte di un gruppo dedito all'importazione e allo spaccio di cocaina e hashish. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Daadi, il ventenne tunisino trovato senza vita la mattina del 5 ottobre in via Tiglio Ortis davanti alla stazione Prenestina, la polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un connazionale di 19 anni e una ragazza italiana di 24, entrambi gravemente indiziati dell'omicidio. La situazione è molto grave, sono caduti in queste 40-48 ore quantitativi di pioggia che normalmente cadono in un mese, questo ha creato disagi importanti, lo ha detto il sindaco di Nettuno, Nicola Borrini. 55 milioni di euro di fondi europei per i progetti di innovazione delle piccole e medie imprese del Lazio. La regione ha presentato oggi il bando filiere tecnologiche. Sentiamo la vicepresidente Roberta Angelilli.
11: La vera novità del bando filiere tecnologiche è che mette insieme piccole e medie imprese, insieme alle grandi imprese, centri di ricerca e alle università. L'obiettivo è proprio fare sistema su tutte quelle che sono le tecnologie ad alto impatto innovativo, pensiamo all'automotive, all'aerospazio, alla farmaceutica, all'intelligenza artificiale, per progettualità che siano funzionali alla crescita delle nostre imprese e alla competitività delle nostre imprese.
10: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare, una dolcezza capace di guarire.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: volta.
1: La musica di Negramaro ci coccola nel pomeriggio di Dimensione del Suono Soft. Questa è la prima volta. Tra un po' ti parlo di un rimedio molto green per asciugare più in fretta le lenzuola. Ebbene sì, guarda, veramente qui troviamo solo soluzioni. Intanto, mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, i prezzi migliorano,
5: il risparmio di qualità. La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900.

0: 100 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dunque, vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre, da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Supermercati M.A.
4: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
6: Dimensione Suono Soft.

ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

Vasco Rossi con gli angeli qui su Dimensione Suono Soft e un consiglio degli esperti, ovvero l'asciugatrice costa troppo, l'asciugatrice con la G consuma troppo, e allora togli tutto quanto davanti e pensa ad un deumidificatore che aspira l'aria umida della stanza, ne estrae l'acqua e rilascia aria calda e secca, e dicono che sia molto molto più economico e soprattutto in un'ora e mezza asciuga tutto quanto. Io ora non mi prendo nessuna responsabilità, lo dicono gli esperti, noi chi siamo per giudicare questa cosa? Proviamo e soprattutto fammi sapere.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Skank and Nancy, You'll Follow Me Down. Basta, silenzio assoluto, massimo rispetto. Anche perché ho da ricordarti, prima di andar via, una cosa veramente molto interessante. Cucine Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Un sacco di cose. Richiedi subito un preventivo perché scoprirai un rapporto qualità-prezzo che davvero ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai per tutte le info su cucineeco.it.

0: Doimo.it, Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Eccole qui le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nuova bomba d'acqua a Roma nel pomeriggio che ha colpito in particolar modo il quadrante est della capitale. Un allagamento in un'abitazione a Nettuno. I militari sono intervenuti d'urgenza in seguito alla segnalazione al 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi in gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. I carabinieri hanno messo in sicurezza le due persone disabili. Paura nel primo pomeriggio di oggi davanti al Ministero dell'Interno a Roma. Un'auto elettrica ha preso fuoco in piazza del Viminale. Intervenuti i mezzi di soccorso. La strada dove si trova il dicastero è stata chiusa con le persone presenti nell'area fatte allontanare a scopo cautelativo. Piazza a Bologna, studenti e lavoratori in tenda sotto la pioggia per il caro affitti nonostante il maltempo. La protesta lanciata da Giovani Dem sta raccogliendo l'adesione di giovani provenienti da tutta Italia. Siamo una generazione senza casa, lo striscione bianco appeso tra gli alberi di Piazza Bologna, la piazza principale del quartiere più universitario della capitale. Giovani studenti e lavoratori si sono riuniti con tende e materassini. Sostenere le famiglie maggiormente esposte all'incremento dei costi energetici, dare ossigeno alle imprese agricole e alle filiere produttive fiaccate dalla crisi. Per centrare questi obiettivi, la Giunta regionale del Lazio ha stanziato 75 milioni di euro sulla base di due delibere approvate ieri e presentate oggi. Domani dalle 15 alle 20 una manifestazione sfilerà da Via dei Fori Imperiali a Piazzale Aldo Moro, dalle 17 invece un corteo sfilerà da Piazza dei Condottieri a Viale dell'Acquedotto Alessandrino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai seguito il primo pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Buon weekend, ci sentiamo lunedì? Io ti aspetto sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: 17 e 17 minuti. Ci ritroviamo anche in questo venerdì 9 ottobre 2026 qui nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto e dopo Fabiana Sera, che saluto e ringrazio, ti accompagnerò anche oggi fino alle 21. Tanta dolce musica. Abbiamo iniziato con Elisa e una poesia anche per te. Attenzione, tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Con orario continuato dalle 9 alle 19.30. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim, i prezzi migliori,
2: i risparmi di qualità. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. Tag 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.

0: Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
7: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Bellissima la sua versione. Eh sì, questa canzone è una cover 1983. Paul Young ha riproposto a suo modo, in maniera magistrale, a mio avviso, questa Love of the Common People. 17:38 minuti, è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio e bentornati a Segreti in Tavola. Di cosa si può parlare a tavola per non rovinare amicizie e pranzi? Ne parliamo con un amico di Segreti in Tavola, esperto di buone maniere. Lui è un giornalista, uno scrittore ed è anche il direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Caro Nick, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Eccomi Francesca, che gioia.
2: Allora, conversare a tavola è una cosa bellissima, noi passiamo ore e ore e ore a tavola, però ci sono sicuramente degli argomenti che si devono evitare, non lo so, soldi, salute, politica. Oppure, come dire, intrattenere, sai, ci sono quelle persone che cercano di monopolizzare la conversazione, insomma.
3: Ma intanto facciamo anche una considerazione 5.0. Intanto già vedere che ci sia conversazione a tavola oggi sembra quasi un elemento di trasgressione, perché la gente spesso o non parla o guarda il telefono e quindi non c'è una conversazione. Viene quasi a dire si stava meglio quando si stava peggio, parliamo pure di sesso, religione, calcio, politica, tutte le cose che sono divisive e che secondo il Galateo rimangono comunque tagliate fuori dalla conversazione a tavola, cioè tutto quello che può scaldare in teoria andrebbe evitato. Ora, siccome c'è modo e modo, uno può pure fare una considerazione, visto che, non so, la politica si è spostata anche sull'attualità, non è più soltanto una questione partitica, no? Per cui hai una fazione e puoi trovare delle persone che non si trovano d'accordo e magari si infervorano davanti a un po' l'arrosto, ecco, questo lo eviterei, però insomma fa parte del nostro quotidiano, la politica può rientrare con, come dire, dovuti criteri in una conversazione, così come il calcio, che era assolutamente parola proibita, eccetera. Però io voglio dire, a meno che non ti trovi su una curva, è difficile che la gente per una questione di calcio oggi si azzanni ai tavoli di un ristorante. Se sono più morbido su determinati argomenti, sono invece rigidissimo su altri. Ho sentito l'altro giorno con le mie orecchie al tavolo accanto parlare di omicidi, di crime, per quello ho fatto una battuta, ho detto non si parla di Garlasco, come di Pierina, come della Rasinovic, eccetera, cioè è diventato ormai monopolio dei palinsesti televisivi e anche purtroppo delle nostre tavole, cioè la gente si siede e parla di assassini, omicidi, eccetera. Io suggerirei di alleggerire, teniamoci sul leggero, parliamo di viaggi, di vacanze, di cibo, di mostre, di quello che possono essere argomenti che non richiedono per forza l'opinione, perché l'opinione ormai è diventata la cosa più a buon prezzo che si possa avere e quindi la gente si sente così quasi chiamata da chissà chi a prendere posizione su qualcosa. La posizione a tavola è quella eretta in cui, esatto, si mangia, si beve e ci si guarda negli occhi.
2: Nick, grazie mille, grazie, ci sentiamo il prossimo venerdì, intanto ti auguro un buon weekend, una buona settimana e a presto.
3: Pace,
2: ciao,
3: adorata, grazie.
2: Ciao, grazie a Nicola Santini. Noi invece ci sentiamo domani mattina, vi aspetto, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: il 2018 del giornalistico con New York sulla tua radio del benessere, 17:57 minuti e quindi tra pochissimo le ultime notizie.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio, bentrovati da Valentina. Allo Russo, salgono a 6 casi di aggressione da parte dei due ragazzi sulla microcar nera a Monteverde. Questa mattina un uomo di 67 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito nella serata di domenica in viale dei Quattro Venti. Sono stato colpito con un tubo di plastica dal passeggero della vetturetta mentre stavo camminando per strada per tornare a casa, riferito agli investigatori dell'arma. Il femminicidio di Anguillara, il 19 ottobre, Tor Vergata dedicherà all'aula convegni di ingegneria Federica Torzullo, uccisa a gennaio ad Anguillara Sabazia. Per l'omicidio è in carcere il marito Claudio Carlo Magno, reo confesso. L'Ateneo lo definisce un gesto di memoria contro la violenza di genere. C'è un grande tema di investire sull'autonomia e l'autodeterminazione dei giovani. Abbiamo una proposta sull'abbonamento ai mezzi per tutti a 50 euro in tutta Italia, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri. Non ci si può stupire se i ragazzi se ne vanno, ha aggiunto Gualtieri, se devono pagare cifre astronomiche per un alloggio. Presidi e cortei in numerose città italiane domani per la manifestazione La fine del genocidio, promossa dalla realtà palestinesi. Movimenti studenti palestinesi e giovani palestinesi in Italia. A Roma è previsto un corteo con ritrovo alle 14 al Colosseo, partenza alle 15, diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. Siamo al calcio, la sesta giornata di Serie A. Le sfide di domani saranno Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene?

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: 18 e 16 minuti, questa è Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto, ti accompagnerò anche oggi in questo venerdì 9 ottobre fino alle 21. Abbiamo ascoltato una canzone intensa, bellissima di Sting, era Russians. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o per prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata

0: Che Smart Hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé. Consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante. Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.

0: prodotti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim Family Agora, ti risparmio.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parla di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

porteremo sempre nel cuore la sua voce e i suoi successi. 1987 da Bad, Michael Jackson, su Dimensione Sonosoft con Man in the Mirror.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Ennesima dimostrazione della sua voce unica e potente, Marco Mengoni con In un giorno qualunque sulla tua radio del benessere. Ora sono le 18:52 minuti e quindi tornerà tra un momento la nostra redazione.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Per chi è rimasto indietro con i pagamenti TARI fino al 30 novembre può mettersi in regola usufruendo delle agevolazioni. Per controllare la propria posizione ed effettuare la richiesta basta andare sulla piattaforma di Equa Roma, già attiva per IMU e TASI. Domani è in programma la Voga Longa Tiberina dal Parco Fluviale Tiberis all'Idroscalo di Ostia. Partenza alle 10 da Ponte Marconi. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Tevere Day che fino a domenica mette al centro il fiume della città con oltre 130 eventi per valorizzarlo con sport, spettacolo e cittadinanza attiva. Riprende da oggi la terza edizione di Artisti a Villa Borghese, il ciclo di incontri organizzato dalla Sovrintendenza Capitolina al Museo Carlo Bilotti. In programma talk, interviste, reading e videoproiezioni di artisti che si confronteranno sul rapporto etico ed estetico dell'arte con la natura.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
4: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buona serata da Valentina Allorusso. Una minicar elettrica gialla andata in fiamme in via Agostino De Pretis davanti al Palazzo del Viminale a Roma. La minicar avvolta dalle fiamme, un'alta colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura. Ancora da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, non risulta per fortuna nessuna persona coinvolta. La banda della minicar si allarga al fronte dell'inchiesta sulle aggressioni compiute da ragazzi a bordo di una minicar tra Monteverde e Testaccio. Dopo i 5 episodi già finiti sotto la lente degli investigatori, questa mattina ai carabinieri di Monteverde è arrivata una nuova denuncia. A presentarla un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato aggredito nella tarda serata di domenica mentre camminava in Viale dei Quattro Venti, non lontano da casa. Intanto il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini, ricoverato al San Camillo dopo l'incidente in monopattino, prosegue normalmente, compatibilmente con la severa gravità iniziale, e così l'aggiornamento del San Camillo sulle condizioni dell'attore. Domani e dopodomani tornano le giornate del FAI, più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili e poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, il grande evento del Fondo Ambiente Italiano dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Lo sport con il basket, la Virtus Roma torna a casa.

0: Domani alle 20 l'esordio casalingo al Palatiziano contro Loreto Pesaro. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran o per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovraintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è, e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Questa è storia, The Velvet Underground con Sunday Morning su Dimensione, sono Soft. E a proposito di storia, oggi è un giorno particolare, il giorno dedicato a lui. In A Good Life stasera ricorderemo John Lennon.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi. Tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i bei fanni lavora.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
9: Caffè Verniano, il tuo caffè. Sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèverniano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Verniano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni.

0: anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro. E Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Dimensione suono soft.

0: ricordi questo duetto Zucchero e Luciano Pavarotti con Miserere nella sera di Dimensione sono Soft, e che ricordi anche parlando di questo straordinario artista, perché questa sera in Good Life vogliamo celebrare la memoria di John Lennon, nato il 9 ottobre del 1940, ricordandolo come una figura simbolica della cultura pop e come sostenitore di pace, unione e libertà espressiva. Spesso su Dimensione sono Soft ascoltiamo i suoi straordinari successi da solista e ovviamente anche i capolavori dei Beatles. Noi potremmo rendere concreta l'eredità di Lennon compiendo piccoli gesti quotidiani, un atto di pace come riavvicinarsi a una persona con cui si è discusso o aiutare chi è in difficoltà. Ricordiamo il valore della pace interiore e della musica, considerata uno strumento capace di unire, favorire la riflessione, alleviare le ferite emotive e trasmettere speranza. Coltivare la pace interiore è il primo fondamentale passo per costruire un mondo più armonioso e sostenibile.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

I potenti che mascalzoni e tu cosa fai?

0: Gianna Nannini con Ogni Tanto Su Dimensione. Sono Soft e Gianna Nannini che il prossimo anno tornerà in concerto a Roma, sarà esattamente il 31 marzo al Palazzo dello Sport.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
5: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buona serata da Valentina Allorusso. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salite a 6 con la denuncia presentata da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito un identikit, sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano di Monteverde. L'ultimo caso risale alla sera del 4 ottobre, quando il 67enne sarebbe stato avvicinato dalla due posti e colpita a un fianco con un tubo. Ed è dunque ricercata una minicar di colore scuro dalla quale sarebbe sceso il giovane che ha aggredito anche l'attore Davide Jacopini, il 42enne colpito con un calcio in via Barrili mentre si spostava in monopattino. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora ricoverato al San Camillo. Allagamento in un'abitazione a Nettuno. I carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie prima che il livello dell'acqua salisse. In mattinata i militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione del 112 da parte di una cittadina. Al piano inferiore dello stabile si trovavano il fratello e la compagna, entrambi con gravi difficoltà motorie e impossibilitati a muoversi in autonomia. Rispondiamo a questa emergenza con una misura straordinaria che stanzia 75 milioni di euro attinti principalmente da fondi europei. La Giunta Rocca vara un provvedimento ingente per contrastare gli effetti negativi della crisi energetica, un piano articolato che vuole tutelare il tessuto sociale e l'accessibilità ai beni primari. Così non comunicato Marica Rotondi, consigliere regionale del Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio. Magari fenomeni di breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore è l'occasione unica di maturare, di prendere forma, di diventare in se stessi un mondo.

in a moment, you can't get out of you two nella sera di Dimensione Suono Soft. 12 canzoni comporranno il loro nuovo album che si intitola Carnaval Duluth e uscirà il 13 novembre. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Celili Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, con orario continuato dalle 9 alle 19:30. Celili Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.

0: www.radioradio.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Dunque vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
12: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20.30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
13: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
14: Domenica la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. Fantasticomondo.it.
15: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center, con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
16: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici.

0: 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ecco due esempi. Citroen C3 a 15.300 euro e Grande Panda Automatica a 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
3: Dimensione suono soft.

20 e 39 minuti di questo venerdì 9 ottobre, progetti per il weekend? Mi auguro di sì, noi ovviamente saremo con te perché puoi portare la nostra musica sempre con te grazie all'app gratuita di Dimensione Sonosoft per ascoltarci sul tuo smartphone.

0: Una delle voci più belle al mondo, Celine Dion con New Day Has Come, nella sera della tua radio del benessere. E prima delle notizie, un messaggio per te. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto dal lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buona serata da Valentina Allorusso. Due ragazzi, lui 19enne tunisino, lei 24enne italiana, fermati dalla polizia con l'accusa di aver ucciso il 20enne trovato morto nella mattinata del 5 ottobre scorso in via Attilio Ortis a Villa Gordiani, quartiere Prenestino. I due sono gravemente indiziati dell'omicidio, sono state le telecamere di sicurezza installate nelle vie limitrofe a incastrare i due ragazzi. Un possibile legame tra la bomba carta in via dei Platani di questa notte e l'ordigno esploso davanti all'autonoleggio in via Casilina è l'ipotesi sulla quale indagano gli investigatori, che svolgono accertamenti su due famiglie. Una nota per il narcotraffico nel quartiere Torbella Monaca con spaccio di cocaina e hashish. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili delle aggressioni di Monteverde, salita a 6 con la denuncia presentata oggi da un uomo di 67 anni che ha raccontato di essere stato colpito con un tubo da uno degli occupanti di una microcar scura. Intanto una delle vittime ha fornito agli investigatori un identikit. Sarebbe un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, indicato nelle testimonianze raccolte dopo gli episodi avvenuti nel quartiere romano. Le condizioni di Vittorio Sgarbi si mantengono stabili, necessaria una tracheostomia percutanea e il bollettino odierno dell'ospedale Gemelli sullo stato di salute del critico d'arte. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Alla Festa del Cinema di Roma la musica si prende la scena dal film su Pino Daniele e documentari su Elisa, Giovanotti e Morgan dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Atmosfera ancora molto instabile nel Lazio nelle prossime ore, anche nella giornata di domani resta alta la probabilità di pioggia acquazzoni, non escludiamo anche qualche temporale sul basso Lazio, magari fenomeni di

0: Breve durata, localizzati, alternati anche a delle pause con qualche bella schiarita, però ripeto, fino a domani sera converrà tenere un ombrello vicino. Meglio domenica, sarà nel complesso una bella giornata di sole e anche con temperature che domenica torneranno a guadagnare qualche grado, punte vicine ai 25, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Siamo al momento dei saluti, ora sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti auguro un meraviglioso weekend perché con me l'appuntamento è per lunedì prossimo, ci ritroveremo nel pomeriggio alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Domani mattina il weekend inizierà ufficialmente con Silvia Giansanti che ti aspetta alle 6 per la sveglia, quindi buona serata a te e a lunedì, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Supermercati M.A.
4: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it.
8: La bellezza non è solo un dettaglio, è come ti senti. Dal 10 al 18 ottobre il Festival della Bellezza ti aspetta da Maximo Shopping Center con un ricco programma di appuntamenti dedicati al benessere e alla cura di sé, consulenze personalizzate, trattamenti gratuiti e tante occasioni per concederti un momento speciale. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
1: Canzoni d'amore.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Legnarte. Prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autequip.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu la parte migliore di me stessa. Il limpido specchio dei miei occhi. Il profondo del cuore, il nutrimento, la fortuna, l'oggetto di ogni mia speranza, il solo cielo della mia terra, il paradiso cui aspiro.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Domenica, la grande avventura dei supereroi al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. Spider-Man, Batman, Hulk, Catwoman e i fantastici ospiti d'onore Deadpool e Wolverine. Uno scontro esplosivo, imperdibile! Mettetevi in costume anche voi, giovani eroi tra eroi super. Ma nel castello continua la meravigliosa fiaba delle principesse più amate di tutti i tempi. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni. Gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax. fantasticomondo.it.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
5: Lo sapevi che Gabrini è il vero nome di Nicola, detto Cola di Rienzo? Dal legame storico con la strada nasce la voglia di continuare la tradizione di questo negozio del 1918. L'antica nuova gastronomia offre piatti da asporto della cucina romana. Gli immancabili supplì fritti, pizze speciali, formaggi, prosciutti di nicchia e pane artigianale. E la sera, dalle 20:30, ristorante Gabrini, accanto a Castroni Cola di Rienzo.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

0: voglio indifferenza, se mai mi vorrai ferire.
1: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto

anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.